gato, gato, gato, gato, gato, meri selegata. Gato, gato, gato, gato, gato, meri selegato. Todo meri selegato.